Mr. Breca Ciancia. Un secondo, un secondo. Già lei si mi piace di sparare. La venga, Susanna.